0: kokari mola ta mota maya gaskiya
1: sa amadu dallo sai dauna shi da tabbata.

Tumarella. Filin za mu kwana lafiya zai ci gaba da mika sakon gaisuwar fata alheri daga Sa'idi Isa sarkin Filo. Ita mika sakon gaisuwarsa ga mai da ladabi da biyayya, mika gaisuwarsa da fatan alheri zuwa ga mai girma hakimin kasar Yali, wato Abdullahi Alhaji Abdullahi Iliyasu, su kuma mai gunduwa Madarom wato Malam Alhaji Yahaya Muhammad. Sai kuma yake sa da sakon gaisuwar da fatan alheri zuwa ga danasa Awalu Bala Muhammad Sawan sarkin Kudun Gangu, tare da Bala sarkin Gabatsin Gangu, tare da fatan alheri wa Zaharuddin Umar sarkin Gindi, Saminu Musa sarkin Jimi, tare da fatan alheri wa sarkin wato Gabatsin Rudubida wato Koron Milonia, da liman mai kayan keke Rudubida, da kilewa bakanike da ke garin Barkaya, dukkan kuma muku fatan alheri a wannan dare. Sa'idi Isa sarkin Filo da fatan alheri. A madan gidan kaji da ke sankarar moto park Bauchi Kare Sautu Edo ka filin zaben mu kwan lafiya ka ji gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga matar ka Malama Sahura Sani Jibrin tsakanin bayara, sai kuma shagari tsakanin bayara da Ibrahim AKY chairman Yellow Branch Central Moto Park Bauchi, tare da Muhammad Dan Safara, sai kuma wato Salisu Abdullahi wato fagajin ajiyan Bauchi da ke Central Moto Park Bauchi, Abdullahi wato Kodi dake tsakanin bayara, sai kuma Talimu Sallamun Baram yaran naka Abdul Malik tare da Abdulrahman da Sakina, dukkan ku mai gaida kuwa wannan dare a madin gidan kaji da fatan alheri. Umaru Bojoyin Shanu Filu ga gaisuwar kafilin zaben mu kwanan lafiya da na saduwa zuwa ga mai girma hakimin kasar Yali Abdullahi Iliyasu, mai girma mai gungumin Badaromu Alhaji Yahaya Muhammad, da mai girma sarkin wato Filu Malam Sa'idi Isa wato Filo, tare da mai girma sarkin Jimi Saminu Musa, har don dungul Abdullahi mai ado da koren shanu, tare da mai girma sarkin Dauranga Musa, tare da mai girma sarkin Domin Kamfani, sai kuma Baba Sale Dilalin Shanu, tare da Hardo Limamin Filo, tare da Na'ibu Liman Ibrahim Filo, dukka su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga wato Umaru Bojoyin Shanu a garin Filo. Madakin Fawan Siyi Haruna ga gaisuwar kafin zaben mu kwan lafiya zuwa ga matar ka Furaira da Fatima, tare da bazawar taka Malama Maryam, sai kuma Umaru na Gwandu, tare da Ummi, tare da dan Azumi mai nama a gidan waya, sai kuma kace mai ruwa Sallamun Siyi, tare da Jafaru Kaninka da matarsa Malama Madiya da Hafsa, dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Barka da sauraron filin zaben mu kwanan lafiya a daidai wannan lokaci. Isa Haruna wakilin dokan sarkin Tibinga gaisuwar ka zuwa ga matan naka Layetu tare da Mariya da Hadiza, sai ka cin gaira maka baban nan S Power, sai baban gidan Maya wato direban Sharon, tare da fatan alheri wa Bashir Dan Saje, tare da Babeo Jonka, sai kuma Lawal Matawalle Hajo mai abinci, dukkan su a tashar Turun, da dan lalacin maranka arziki sai Allah ya yi, Muhammad Bomboy da ke Corn Oil chairman, sai kuma kacin sadata zuwa ga Umar wato mai kudi Umar Barayan Gubi, dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Kafin faifayen mu na gaba, Zaharuddin Umar Juma sarkin Gindi ga gaisuwar ka zuwa ga matar ka Hamila da Maryam, yayan naka Umar da Khalid da Yasmin, tare da wato Saminu Musa sarkin Jimi sarkin Gabas din Rodo Yausa, tare da sarkin Gabas din Rodo Bida, sai kuma sarkin Tunturo, tare da dan Malikin Gindi Yaremin Gindi dan Juma, tare da dan Maliki sai Limamin Gindi Malam Hassan, dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri ga wannan.

0: al fin amanecer, al fin aumenta.
1: Da shi ka sama mai kwanko ba wan gida ma ya direban sharon tishar imploa da ke turunga ga sai ka zan mika ta da fata na hejo zuwa ga baban nan S Power tare da wato Umar sarkin yakin wato sarki wakilin doka sai kuma ka cangira maka babayo jonka fatan alheri wa Muhammadu wato Abba Bomboyo da ke Corn Oil sai kuma ka ce mika sakon gaisuwar ta sadu da Ahmadu gidan kaji da ke Central Motor Park Bauchi karshe dan ladi shimaran ga arziki sai Allah ya yi tare da Dahiru Abdullahi wazirin Dongal dukkan su da fatan su wannan gaisuwa daga baban gidan Maya Driver Sharon da ke tashar Employer Turun mai girma sarkin dauranga Musa ga gaisuwar ka zuwa ga matarka Zainu da Aisha da Humaira da walida Sabullahi yaran naka nana Khadija Musa Muhammad Kebi Musa tare da Maryam Musa dauranga sai kuma sarkin Jimisa Aminu Musa tare da sarkin Zariya tare da sarkin Loyi sai kuma sarkin Gaba Tsoro Dubida tare da sarkin Filo Sa'idu Isa sai kuma sarkin Yamman Yali tare da sarkin gidan waya dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri barka da sauraron filin zaben mu kwana lafiya da wannan lokaci Salisu Sanda Dabe tare da hadin gwiwar Ali Idris Zanja Dabe ga gaisuwar ku zan mika ta zuwa ga wato Rakiya Sale tare da yayansa Umaru tare da Mubarak tare da JD Square da ban kasuwa sai kuma Shamsiyyar Yarfara Budurwan Ali wato Ali Idris Danja tare da Sale wato Noros Dabe tare da Idris Danja Dabe dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri barka da wannan lokaci Abdullahi Chiamu mai kefi ga gaisuwar ka zuwa ga danya na wato Talban Power tare da Baba Rabi mai wato Baba Rabi mai POS tare da Jibirko mai kaji da Ashiru mai nama tare da Dan Ladi hada hannu da Nera sai kuma kace Dahiru Moba Ashiru Moba mai kifi da Muhammadu mai kifi sai kuma Mamman Yaro mai kifi kasar mu da Lawal tare da Aladan Yaro mai kifi mu da Lawal sai kuma Amarin gidan kaji tare da fatan alheri wa wato Abba Bomboyo da ke Corn Oil Bauchi sai kuma baban gidan Maye dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su masu aro ga wannan fefe da ke bisa na'ura Thank you.